l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento, io mi sento, io mi sento.

e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus? L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero, nel buco nero, nel buco nero.